0: Sono in fotografia di OD, Poppy Pass con Alda, lo Think About Us, What, Jamie and Taren on a Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, tante la versione Anna Fremkin, al Dalodo, in tua e la Taren, hey, sigla.
1: Lana.
0: Canta umana, se dai O'Shane, am donna compagnia o cosa. Ritmi accordato, perché...